giorno il sole indo mio tetto offra sicuro ed ospital ricetto. Ivi nel sen di pace vissero gli avi miei, ivi

0: perché liberamente siam paresi, i disorgea.
1: Lo spero, ma Piarnoldo non vedo.
0: Ehi, lascia!
1: Ehi, mi fugge! Pur c'era indarno il turbamento suo. Vado ad interrogarlo, e tu ravviva i giuochi.
0: Non mi occhi di spavento, e mi parli di questa.
1: Cieli la festa, la tempesta che s'avvicina, sia soffocata con

0: io ben grato a turbar giunsi. Io non vi chiedo a che mirate,
1: e forse più che a ciascun è a te mestiero dirlo.
0: No, ad Arnoldo che importa se gli abbandona i suoi?
2: Ma di qual dritto il cieco furor vostro?

voi parlate di patria, ma non verrà per noi. Io lascio queste rive, abitate dall'odio, dall'odio.

ne sorprende, imitarlo saprene. Degli amici di Schwitz, o del corno risuonar fin corno.

chi tra ceppi vive. Alla mia spelle m'affidate, amica mi arriderà la sorte.

L'ore manca soltanto i prodi amici, onde le tracce nasconder dei lor passi, e per meglio scelar la nostra impresa, saprò ancora di loro sul mobile elemento il sol sentier, e non

ben crudi, ben funesti rinserra, di quei che versa, tempio tiranno in terra. Più ospitale tra noi, non va ricetto,

fuori il suo fallo mai. Messer Titinio, il tuo parlar, il tuo ardir, il cauto orgoglio tuo. Io sol tu fesi

vince, lo abbatte un petto. Ah, questo avvilimento è giusto e mi punisce a dritto.

Dir nel petto mio risento la palma del tuo cuore ritorna a me vigore svanisce ogni timore.

0: Io sento i voti.
1: Benedetta, benedetta!
0: Sono essi i miei più fini, chi mai li guida a me?